veda go russa sa fa russa russa russa russa veda ga russa sa fa russa russa russa pressa is per ta capessa ya russa con una mossa maliziosa l'arra passa wait wait.

C'era una notte di manugalla, tutta la notte ci va a cavallo. C'era una notte di manugalla, tutta la notte ci va a cavallo. E se ci ti fa posare la sala, chi c'è l'ugalla del

gallone di Cicerenal, la membrana di mangia perenale, la giusta gallina di Cicerenal. Cicerenal, voi, si buoni bella, Cicerenal, voi, si buoni bella. Da ci giornale, da ci giornale, da ci giornale, da ci giornale, da ci giornale, da ci giornale, da ci giornale, da ci giornale, da ci giornale, da ci giornale, da ci giornale, da ci giornale, da ci giornale, da ci giornale, da ci giornale, da ci giornale, da ci giornale, da ci giornale, da ci giornale, da ci giornale, da ci giornale, da ci giornale, da ci giornale, da ci giornale, da ci giornale, da ci giornale, da ci giornale, da ci giornale, da ci giornale, da ci giornale, da ci giornale, da ci giornale, da ci giornale, da ci giornale, da ci giornale, da ci giornale, da ci giornale, da ci giornale, da ci giornale, da ci giornale, da ci giornale, da ci giornale, da ci giornale, da ci giornale, da ci giornale, da ci giornale, da ci giornale, da ci giornale, da ci giornale, da ci giornale, da ci giornale, da ci giornale, da ci giornale, da ci giornale, da ci giorn

Ci sono nella, teniamo un culo che pareva, non confondiamo. E ci sono nella, teniamo un culo che pareva, non confondiamo.

attrezzata monnella, che te lo pensi che non c'era nella. Ci c'era nella me, si può di bella. Ci c'era nella me, si può di bella. Ci c'era nella me, si può di bella.